0: Alto volumen, alta noche, alto nivel.
1: Il lupo, una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò.